0: Alors tutto che la verità che io ai forti me ho fatto il capo ai tolta la che sta pu che è per fin malo
1: Kono ni mange ai ni mange fu ma ni mai mi. Kata ke mome ai ke mome a ke ta hui ba. Hanga mai me lang ye ki ke hu ata masi. Ho ate ke ta to kai ka ke alo fo mai.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguale a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

senza un cinico spietato che non si è mai adattato che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato poi sei arrivato tu e tutto si è fermato vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato

di non potercela fare. E cerco ogni forma di dolore, mischiata al sangue col sudore. E sento il respiro che manca e sento l'ansia che avanza. Fatemi uscire da questa benedizione.

0: Ma bene, dirti che così che andrà. Dirti che staremo insieme, dirti io non starò bene, sento l'ansia fin da qua.
1: As we grew up in our tradition, and it was dark, the Lord was our light.
2: E se penso a te, mi faccio male.